0: bella la puttana di Closing Town, bella. Neri i capelli della puttana di Closing Town, neri. Decine di libri nella sua stanza al primo piano del saloon. Li legge quando aspetta. Storie con un inizio e una fine. Se glielo chiedi te le racconterà. Giovane, la puttana di Closing Town, giovane, tenendoti tra le gambe, ti sussurra, amore. Diceva Sciazzi che costava come 4 birre. Sete di lei, nei pantaloni di tutta la città. Si chiamava Fanny. Tutti l'amavano, ma solo uno l'amava, ed era Pat Cobain. Lui restava di sotto, beveva birre e aspettava. Quando tutto era finito, lei scendeva. Ciao Fanny, ciao. Andavano avanti e indietro dall'inizio della città alla fine, tenendosi stretti nel buio e parlando di quel vento che non finiva mai. Buonanotte Fanny, buonanotte. Aveva 17 anni, Pat Cobain.
1: La case de tout sur tout. Le samedi de 10h à 11h sur le 89.5 de Radio Dio et sur radiodio.org en forme d'interview, de reportage, de freestyle et de chronique. Dans Saja Case de tout sur tout, le micro est ouvert en direction des petites et grandes oreilles. Saja Case de tout sur tout, c'est tous les samedis de 10h à 11h. C'est la case de tout sur tout est un programme proposé par l'atelier radio, la MJC de Thiel, Bolly School et Radio School.